Che olla, hanno la valica uva meglio lei, hanno la valica uva meglio lei, e che olli, oh, in hale, oh, hale, hale, hale.